0: Olivier Prégardien.
1: Good night.
2: Ci sono i suoi amici all'attacco.
3: Ma c'è? Ma dove hai tutta chitarra?
4: Signorina Maddalena?
2: No, vi prego, lasciatemi in pace stasera.
3: È tornata,